0: najbolji radio za pravo raspoloženje. Elmag.
1: Benvenuti alla festa del suono. Voliamo tutti insieme